lungo. Non lo faremo. La sopra la sì, questa battuta. Fit molto veloce il tre, premo. Seconda dell'allegro. Sì, senza separazione. No,

0: vuoi vedermi gli avanti spasimar languire al piede?
1: Penso preghe parte parte il mio cuore un sol mi chiede.
0: Vuoi vedermi prendere tasse giorni bel dover ragazze?
1: Non mi importa la passione di turbanzo e la pace.
0: Conquistar vorresti un ricco?
1: Niente non mi pensa.
0: Un continuo

Bambino, calda la testa, punta gran festa, fa preparar, sempre in piazza qualche ragazza, cerco per quella, cerca menar, cerca menar, cerca menar.

mia vita d'una decina devi metar. Se tu in piazza qualche ragazza tengo per quella, cercamela. Alla valigia domattina d'una decina devi metar.